0: Chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare
1: di tender la sua terra e nobilopra io combatto un tirano
0: combatti

testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

fantasia e ripeto giù, se volete o non vi perdete, se non ho ragione, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, il amore mi solletti, e sarà una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, g

altra prova rinvenir potessi. Vediam. Viva un ritratto su cielo me. Nulla ne disse, nulla promisi,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa.
0: Pensando al cerebro, volta di secco, a

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnani, ma di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa.

Cassian, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersero insieme ed esso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto.

Maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, maglia, ma

0: amore duol, l'alma mia di sompio smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pane deliri, fani e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si impile mor. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si impile mor.

0: quasi donna diventò, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me, s'aspetta,
0: e ognuno
1: i perini che fremono in coro,
0: abbandoni,
1: tenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma la vita più rara non è.

Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in cor.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigilirebbe col minestrarde schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferir

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, discon quasso.
1: Ma non ti ho proprio un po'.
2: Ti rompi il cerchio.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ma c'è falsa. Oddio.
0: Senza tempo, tu operato.
2: Zitto, fissi.